0: Radio SI. Traffic update.
1: Kako je trenutno po slovenskih cestah, iz prve roke izvemo sedajle, ko se nam iz prometno-informacijskega centra oglaša Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah v glavnem še kar poteka tekoče. Gneča na cesti Ptuj-Gruškovje proti meji s Hrvaško. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, na štajerski avtocesti bodo v nedeljo predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta do nedelje do 19. ure med Ravnami in Dobrijami. Prav tako pa voznike opozarjamo, da bo v Ljubljani zaprta Tacenska cesta pri križišču Celovško do nedelje do 20. ure. Danes sicer velja splošna prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone med 8. in 13. uro, na večini cest na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno.
3: Al centro per le informazioni sul traffico segnala circolazione rallentata sull'autostrada del Torale, dove un veicolo in avaria ostacola il traffico sul viadotto di Cernical in direzione di Lubiana. Problemi anche sull'autostrada della Dolenska tra gli svincoli di Bich e la galleria artificiale Medvedjek verso Obrežje. Sull'autostrada della Podravje si registrano code prima del valico di Gruškovje in direzione della Croazia con tempi di percorrenza superiori di circa mezz'ora. Per quanto riguarda i lavori, a Lubiana rimarrà chiusa fino a domani sera la Tecenska cesta all'incrocio con la Celoška. Chiusa da questa mattina anche la strada Raune-Dravograd nel tratto tra Raune e Dobrije. La riapertura è prevista domani alle 19. Domani inoltre dopo le 21 è prevista la chiusura dell'uscita di Slovenske Konjice sull'autostrada della Stiria per chi proviene da Lubiana in direzione di Maribor. Ricordiamo infine che oggi è in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate dalle 8 alle 13. Sulla strada del litorale il divieto invece in vigore dalle 6 alle 16.
0: Congestion, accidents, traffic jams. Call 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: An accident is still obstructing traffic on the A1 highway from Maribor to Ljubljana between the junction Ljubljana-Šentjakob and the intersection Zadobrova. Due to another accident, the regional road Logatec-Vrhnika is closed at Logatec. Heavy traffic with congestion is still being reported on the A1 highway from Koper to Ljubljana between Vrhnika and Dragomer. A 25-minute delay is being reported on the A1 highway from Ljubljana to Maribor at the roadworks section between Dramlje and Slovenske Konjice, and a 30-minute delay still before the border crossing Šentilj-Špilfeld towards Austria. A 1 kilometer long queue of vehicles is also being reported before the tunnel Karavanke towards Austria. And the broken down vehicle is obstructing traffic on the A1 highway from Ljubljana to Koper, right before the tunnel Dekani. Have a safe and a pleasant journey.
2: Il centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia. Viabilità ostacolata a causa incidente sull'autostrada della Stiria tra Šentjakob e Zadobrova verso Ljubljana. Sempre a causa di un incidente è chiusa la strada regionale Logatec-Vrhnika presso Logatec. Rallentamenti sull'autostrada del litorale, la A1, da Vrhnika in direzione Ljubljana, tempo di percorrenza allungato di una decina di minuti. Incolonnamenti anche sull'autostrada della Stiria, da Dramlje a Slovenske Konjice, tempo di percorrenza allungato di circa 20 minuti. Coda di 1 chilometro in direzione Austria davanti al traforo delle Karavanke, di 2 chilometri al valico di Šentilj, sempre verso l'Austria. Traffico ostacolato per un animale sulla carreggiata, sull'autostrada della Gorenska all'altezza di Naklo verso Jesenice, prestare attenzione. Nella regione costiera, rallentamenti sulla Santa Lucia Isola e sulla Dragonia Capodistria.
3: 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E